0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Trobovau che me già non le scienza te quella che temera. Trobovau che